essere sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: Tattici nucleari su Radio Kiss Kiss Italia dall'Islanda. Vediamo un po' dove si trova il nostro amico Mario. Buon pomeriggio, ci sei? Pronto? Mario?
1: Pronto?
0: Eccoti, ci sei, mi senti?
1: Sì.
0: Sì, Mario, di dove sei?
1: Di Savignano Irpino.
0: Savignano Irpino, quanti gradi ci sono? Si sta più freschi, dimmi la verità.
1: Un po' sì.
0: Un po' sì, quindi
1: sì, sì.
0: 30 gradi, 32, com'è la cosa più o meno?
1: Sì, forse una trentina. Sì.
0: Una trentina, che bellezza poter immaginarci in questi luoghi. Mario, che facevi di bello? Eri impegnato? Come va questa
1: giornata? Ero in viaggio veramente.
0: Sei in viaggio per
1: sì.
0: lavoro oppure siamo già in periodo
1: sì,
0: di...
1: Per lavoro.
0: Ecco, ferie, se ne parla tra un po'?
1: Tra un po'.
0: Tra un po'.
1: Dobbiamo aspettare intorno al 15.
0: C'è da aspettare, quindi non, mai mollare, ancora sì, non è il momento. Mario, qualcuno vuole sorprenderti, è una persona a te cara, hai un'idea di chi possa aver pensato questa dedica?
1: No.
0: Niente, vedi. La dedica viene da Laura che vuole ricordarti che ti ama tanto, la tua fidanzata.
1: Okay.
0: Da quanto tempo siete insieme?
1: Da 10 anni.
0: 10 è una vita. Sì. Come vi siete conosciuti?
1: Così.
0: Tramite amici, ecco. Sento un po' male purtroppo perché mi sa che ti stai spostando. Mario, tra poco ascoltiamo la canzone che lei ha scelto per te di Achille Lauro, ma intanto cosa le vuoi dire? Che le dici? Che le rispondi a questa dedica? Pronto, mi senti? Dico, che cosa le vuoi dire a Laura? L'abbiamo perso. Mi sa che si trovava in un momento di passaggio e quindi è caduta la linea. 10 anni d'amore, forse non c'era neanche altro da aggiungere perché quando si sta insieme, ecco, ogni giorno ci si dà nuove conferme. Un abbraccio a Mario, buon lavoro, buon viaggio, un abbraccio a Laura che ci ha scritto e che ha scelto questa dedica, questa canzone che riascoltiamo con molto piacere di Achille Lauro per

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, perdutamente su Radio Kiss Kiss Italia. E beh, momento di salutarci. Maria Silvia Malvone, no, momentaneamente, domani ci ritroviamo. Attenzione, attenzione. Intanto, Maria Silvia Malvone, dicevamo, pronta per le prossime 3 ore a tenervi compagnia. Prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Ogni giorno i nostri pomeriggi, come sono, amico mio? Intensi, sono davvero appassionati. E dunque, domani ci ritroveremo. Che devi fa?
2: Sara, sei mitica.
1: E lo vedo dal dito, lo comprendo, perché è lì pronto a pigiare questa nota vocale che andrà nella storia direttamente. Grazie al mio amico Angelo Zella, che si è occupato della regia e non soltanto di quella. Vi aspetto domani a partire dalle 13, se vi va, per rifare pausa pranzo. Baci baci da Sara Lotta, bella questa canzone. Canto.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Ben trovati agli amici di Kiss Kiss Italia da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia e dunque anche al sud, garantendo tempo stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì il contesto sarà ancora di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con ampie zone di sereno. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne, con picchi localmente fino ai 37 gradi, qualche grado in meno localmente sulle zone costiere. Tutti i dettagli come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Italia sì, Italia no, con Maria Silvia Malvone.
1: Eccoci qua pronti, penultimo giorno prima della pausa estiva di Italia sì, Italia no, e l'estate insomma è arrivata anche per me, abbiamo tempo di salutarci. Intanto salutiamo il maestro Angelo Zella alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione, grazie sempre alla nostra Sara Lotta per la sua pausa pranzo. Come cominciamo maestro? Con allegria, Daniele Silvestri, La Paranza, benvenuti.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. 30 luglio 2026, domani ci saluteremo e ci daremo poi appuntamento al 31 agosto direttamente, un mesetto di stop per Italia Sì Italia No. Oggi 30 luglio è l'overshot dei globale, diciamo, che bello, è una festa, no, non è una bella cosa, e segna il momento in cui la domanda delle di risorse dell'umanità supera quello che gli ecosistemi riescono a dare praticamente nell'arco dello stesso anno. Siamo ancora al 30 luglio, quindi abbiamo esaurito queste risorse molto prima. Fino a quel giorno restiamo entro il limite naturale, poi consumiamo a credito, quindi andando ad intaccare quello che è il capitale naturale stimato per l'anno successivo, perché finiamo praticamente tutto prima. E c'è l'Italia che è un record assolutamente negativo, perché l'overshoot day in Italia, e ne aveva parlato anche Ida Di Martino all'interno del treno delle 8, c'è stato il 3 maggio, cioè quindi abbiamo finito tutto veramente in anticipo. Un deficit ecologico che è possibile perché possiamo sovrautilizzare le risorse, ma porta chiaramente a in qualche modo distruggere gli ecosistemi, l'accumulo di rifiuti, primo fra tutti l'anidride carbonica nell'atmosfera. Vabbè, non è una bella giornata, ma andava ricordato sempre per sensibilizzare e sensibilizzarci. Rose Villain, questa è Fuori Legge.

Svillen fuori legge su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Tra poco saremo sotto il cielo d'Irlanda con Fiorella Mannoia e già sentiamo un po' più freschino, perché chiaramente lì si sta un po' meglio con temperature un po' più basse. Intanto, se vi va di iscriverci, fatelo al 347 49 00029 tramite WhatsApp.

Bossa Nostra su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di cibo. Il carrello degli italiani nel 2025 è cresciuto proprio di pochissimo in termini reali, perché il cibo si continua a comprare, però ogni prodotto deve guadagnarsi in qualche modo il primo posto. Ma dentro questa spesa, che è un pochino più attenta, c'è anche la scelta del bio, nonostante ci sia il caro vita, una priorità insomma che viene difesa da chi può ancora permettersi di decidere dove risparmiare e dove spendere qualcosa di più. La qualità non viene più cercata riempendo la dispensa senza guardare il totale, ma viene concentrata, quindi dice vabbè, compriamo il meno roba purché sia buona, perché gli italiani sono sempre più attenti chiaramente a quella che è la salute, cioè una sensibilizzazione diversa negli ultimi anni. Ritorniamo alla musica, c'è Alessandra Amoroso prima di una piccola pausa con Forza e Coraggio.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Mr. Rain, paura del buio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La canzone scritta da Lucio Battisti e Mogol, che trovarono una chiave per raccontare l'innamoramento, lo fecero partendo dalle difficoltà che comporta l'amarsi, gli ostacoli, le sofferenze e poi sconforti e lacrime per diventare noi, uniti, indivisibili dal 1977, amarsi un po'.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

musica italiana. Parliamo di una bella tendenza, vi dico da subito che è stata approvata da tutti gli psicologi, che è stata lanciata su TikTok con un obiettivo semplice e rivoluzionario per questi tempi moderni che viviamo, ovvero rompere la routine attraverso piccoli gesti giocosi, creativi, totalmente privi di un fine che sia utilitaristico, che sia pratico, insomma anche qualcosa che apparentemente non abbia senso, come accendere candele a tavola in una serata qualunque o camminare al tramonto senza una meta precisa, tutte cose che vanno a ridefinire il concetto di tempo libero. Quindi questa tendenza non richiede portafogli pieni o ferie improvvise, ma in qualche modo va a nutrirsi di micro esperienze quotidiane alla portata di chiunque abbia voglia di sperimentare. Che ne so, cambiare percorso per raggiungere il posto di lavoro, provare una cucina esotica mai provata prima, ridipingere un angolo della stanza con tonalità vivaci, sono ottimi punti di partenza. La logica dello svecchiamento mentale passa dall'introduzione di elementi estetici e pratici insoliti che in qualche modo ricaricano l'umore, quindi non serve pianificare delle rivoluzioni, cambiamenti di vita importanti, basta concedersi un piccolo lusso, quello di cambiare, di uscire leggermente dai binari della solita quotidianità per ricordarsi che il mondo esiste anche fuori dalle scadenze. Tra poco Alessio Falanga con voi, ma il cielo è sempre più blu fino alle 20 e noi ci salutiamo subito dopo Pino Daniele, Dubbi non ho.

splendide note dal 1998 di The King of Napoli. Passiamo il testimone ad Alessio Falanga. Fino a sera con voi, vi porta fino all'ora dell'aperitivo. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18 per l'ultimo appuntamento della stagione con Italia Sì, Italia No. Grazie ad Angelo Zella alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo giovedì pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Apriamo con un'ultima ora di cronaca. A Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti a quanto pare sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano anche 6 dispersi sotto le macerie. Il crollo sarebbe stato causato dalla deflagrazione di una bombola a gas. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale, richiama le forze politiche a non farsi distrarre dalle tensioni e a mantenere l'attenzione sui problemi del paese. Poi ha condannato le violenze in Val di Susa e, senza citare il caso Roggero, ha avvisato: non si adatti la legge ai singoli casi. Poi ha toccato il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Mi auguro costantemente, ha detto, che la vita politica interna del nostro paese si svolga nel reciproco rispetto, senza inopportuna aggressività verbale, spesso motivata e a mio avviso anche controproducente. L'Aula della Camera non ha votato e ha rinviato in giunta per le autorizzazioni a procedere la decisione sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat fra l'ex sottosegretario della giustizia Delmastro e il ristoratore romano considerato prestanome del boss Michele Senese. Mauro Caroccia è indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La maggioranza non vuole consentire l'accesso alla documentazione alle chat inviate dalla Procura di Roma, ha dichiarato il presidente della giunta per le autorizzazioni Davis Dori. Ma io ho il dovere di tutelare il diritto di tutti i membri della giunta di poter prendere visione della documentazione per avere un quadro completo. Medio Oriente, il governo del Pakistan afferma che Stati Uniti e Iran stanno negoziando una de-escalation dopo una nuova serie di bombardamenti americani sul territorio iraniano nella notte e le successive rappresaglie di Teheran. Sono in corso negoziati tra le parti, in particolare sullo stretto di Hormuz, ha dichiarato il portavoce del ministro degli esteri pakistano Andrabi, assicurando che si sta facendo tutto il possibile per riportare tutte le parti al protocollo d'intesa di Islamabad. L'Unione Europea è intervenuta sull'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale in luoghi pubblici da parte delle forze dell'ordine, che da ieri agita il dibattito politico in Italia. Come dichiarato da un portavoce della Commissione, una pratica vietata dalla legge sull'AI. Fonti di Palazzo Chigi hanno successivamente chiarito che l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all'autorità giudiziaria. Lo sport: Italia campione del mondo anche nel fioretto femminile. Nella finale mondiale di Hong Kong per il titolo iridato le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti 45-29. L'Italia conquista così l'ottava medaglia, 4 ori e 4 argenti, vincendo anche il medagliere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

0: qui tutti insieme a rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo giovedì 30 luglio. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia il maestro Angelo Zella. C'è Nek, sì, telefonando.
2: Bravo,

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia un nuovo giovedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu con questo caldo, queste belle giornate, con quest'aria d'estate. Chi ha la possibilità, che ha un balconcino o un terrazzino, ne approfitta quando può per prendere un po' di sole, ovviamente magari mettendo il costume lì, prendere il sole magari con un bel drinkettino che non fa mai male. Ecco, voglio parlare proprio di questo argomento perché c'è questa ragazza in Inghilterra, precisamente a Warrington, si chiama Mel, questa ragazza ha 31 anni, parrucchiera e studentessa di psicologia, e ogni volta che torna a casa lei ormai ha un rituale irrinunciabile. Praticamente raggiunge appunto il suo balconcino e si gode il sole. Il punto è proprio questo qui, che lei si gode il sole senza filtri, praticamente pratica naturismo, quindi completamente nuda. Questa
1: aspetta,
0: proprio così, completamente nuda, ed è proprio questo che sta facendo parlare sui social, perché lei dice: all'inizio sembrava qualcosa di trasgressivo, ma dopo mezz'ora lo stress della giornata era svanito e quindi ho deciso di continuare a praticarlo perché mi fa stare bene. Però c'è un problema, che vivendo in un condominio ovviamente fa parlare tante persone di sé, però c'ha i fan e le persone contro. I muratori, dice, mi hanno applaudito, i lavavetri mi salutano, però qualche vicino ovviamente si lamenta. Dice: io però continuo per la mia strada perché questa cosa mi fa stare bene. Ora però ho bisogno del vostro aiuto. Secondo voi questa ragazza è in un condominio, quindi ovviamente la possono vedere, la possono osservare, fa bene a praticare naturismo sul suo balcone? Cioè può stare come le pare o invece deve provvedere a coprirsi in qualche modo? Voi come la vedete? 347 49 00 29 per parlarne insieme questo giovedì sera, in malcelo è sempre più blu. C'è Ultimo con il suo brano Acquario.

ultimo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, per vivere in un condominio ovviamente bisogna stare a delle regole. Proprio per questo questa ragazza di nome Mel, inglese, sta facendo parlare tanto sui social, perché ha deciso da un po' di tempo a questa parte, ogni volta che torna da lavoro, di prendere il sole sul suo balconcino al quinto piano di questo palazzo, però completamente nuda, ecco, quindi praticando naturismo. E quindi tante persone stanno parlando di lei in bene e in male, tante persone a favore ovviamente, tante persone, tanti vicini di casa che si lamentano. Secondo voi questa ragazza fa bene o deve provvedere in qualche modo?

Summer Funk, Francesco Gabbani. Ovviamente l'estate ci porta, ci dà quell'istinto di prendere un po' il sole, se abbiamo ovviamente la possibilità nei nostri appartamenti, nelle nostre case, di balconcini, terrazzi o giardini. Ecco perché stiamo parlando di questa ragazza britannica che ha deciso da un po' di tempo a questa parte di prendere il sole sul suo balconcino ogni pomeriggio più o meno quando torna da lavoro, però completamente nuda. E questa cosa sta facendo parlare tanto, in bene o in male. Ovviamente in questo caso vi abbiamo chiesto: è una cosa che in un condominio si può fare o bisogna che questa ragazza trovi una soluzione? Naturalmente il nostro amico Emilio dice: non conosco le leggi britanniche, ma non credo che pur essendo a casa sua possa fare quello che vuole. Penso che ci voglia un minimo di buon senso e trovare un compromesso, come magari coprirsi. Mentre invece Maria lancia una provocazione molto interessante, dice: perché la domanda invece non è se quelli che si sentono scomodi devono coprirsi gli occhi o meno? Quindi praticamente la nostra amica Maria dice: ma perché diciamo che lei deve coprirsi? Non è meglio che le persone che la criticano invece si coprono gli occhi e fanno finta di niente? Voi da che punto di vista la vedete questa domanda? Siete d'accordo con Maria? Siete invece d'accordo sul fatto che è la ragazza che deve provvedere? 347 49 00 29. Ci sono i Tiro Mancino.

0: Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
3: Radio Kiss Kiss Italia.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: alte.
1: Tananai Booster. I bellissimi di Kiss Kiss Italia. Edoardo Bennato con un'intensa canzone d'amore dove la persona amata rappresenta un ideale di vita irraggiungibile, moderna e lontana. Per i bellissimi torniamo nel 1987. Tu vuoi l'America.

Però anche no, J-Ax su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Roberto Mancini ufficialmente CT della nazionale italiana di calcio, però sappiamo benissimo che oltre il nome di Pep Guardiola aleggiava anche il nome di Carletto Ancelotti, che però ci ha tenuto a precisare il perché del rifiuto alla nazionale italiana. Dice: non è stato un problema di contratto, ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e perché questo paese mi ha accolto in maniera molto calorosa in questo primo anno. Voglio stare qui e certamente ringrazio la federazione italiana, ma voglio restare perché penso che sia giusto e corretto restare dove sono stato accolto così bene. Quindi praticamente non c'entra niente il fattore economico, come appunto spiega perfettamente Carlo Ancelotti, è solamente riconoscenza nei confronti della federazione brasiliana che lo ha cercato, lo ha voluto e lo sostiene nonostante un mondiale non proprio meraviglioso, però continua a stare dalla sua parte. Quindi questa è la scelta di Carlo Ancelotti, non ci resta che continuare a fare un grosso in bocca al lupo al nostro CT Roberto Mancini. Levante, Max Gazzè adesso, pezzo di me.

Zè su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana continua, il nostro giovedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu. Come state, amici, amiche, se avete piacere passate a trovarci al nostro numero WhatsApp 347 49 00 29, c'è Noemi, non so.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Per la tua pubblicità su Radio Fischis Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Fischis Italia te le fa cantare.
3: Voglio girare tutta la notte e fare l'amore, per ore, con chi mi pare piace, perché no, senza rimedio lo so. Radio Fischis Italia, solo musica italiana.
4: Radio Kiss Kiss Italia.
2: Italia.